0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: 缘分的天空。
2: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
3: A persone come me.
2: Sì.
1: 因为谎言造就缘分。
2: Ci va di venire a pranzo dai miei genitori in campagna. Lei è mia sorella, Chiara.
1: 因为珍惜，不敢坦白。
3: Se le dico la verità, io la perdo.
1: 因为有你，此生无憾。
4: I momenti belli te li devi prendere. La vita è una.
1: 大话情圣，9月23日晚上9:15，凤凰卫视电影台。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思。
5: 公安部与缅甸警察总部开展联合。
1: 是近在眼前的真实。
6: 广州院洞庭湖一线。
1: 是信念。是梦想。是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视